ed hai gettato il cuore nella Senna, ne hai fatto un tabù. E adesso le chance di te parlano solo di te, del fatto che ti sei

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 25, najvišje dnevne od 31 do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.
2: Prijazen začetek delovnega tedna vam želim Ana in vi poslušate Radio Tomi.
3: Cammina come un vecchio marinaio, non ha più un posto dove andare. La terra sotto i piedi non lo aspetta, strano modo di ballare. Sua moglie ha un altro uomo e un'altra donna, è proprio un uomo da buttare. E nelle tasche gli è rimasta solo un po' di polvere di mare e non può testimoniare. Si muove sopra i sassi come un leone invernale, ti può parlare ore ed ore della sua quarta guerra mondiale, conserva la sua cena dentro a un foglio di giornale, la sua ragazza esca dalle lunghe gambe, fa l'amore, niente male, e non può testimoniare. Lui vide il marinaio indiano alzarsi in piedi e barcollare, con un coltello nella schiena,